0: essere fino a 1900 più prossimo in un'unica via che era congo della Cina e uscire fuori Italia quindi la roba c'è che esiste la radia che è uguale
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.